adenyina foforo abri ponsio rigu yensu era diria adenyina foforo yesi osu bosio rigu yensu Jesus sonsio etia